0: The following program was pre-recorded at an earlier date. Coming up next, it's Viaggio Musicale with the best in Italian-American radio entertainment. And now here's your host, Melissa Canavo Marino.
1: Thank you, Barry, and good evening, everybody. Welcome back. On behalf of the Associazione dei Giornali Abruzzese d'Alco, I am your host, Melissa Canavo Marino, and I'm ready to take this tour of Il Bel Paese with all of you right here on Viaggio Musicale on Cruise 92.1 FM. Buonasera a tutti e bentornati. A nome dell'Associazione dei Giornali Abruzzese d'Alco, io sono Melissa Canavo Marino e sono pronta per questa avventura musicale insieme a voi su Viaggio Musicale su Cruise 92.1 FM. This first segment of Viaggio Musicale is presented by Cento Fine Foods.
2: At Cento Fine Foods, we're dedicated to preserving the culinary heritage of authentic Italian foods by offering over 100 premium Italian products for the American kitchen. Cento, trust your family with our family.
1: Questo primo segmento di Viaggio Musicale vi è presentato dalla ditta Cento, che dal 1963 produce, importa e distribuisce oltre 100 prodotti alimentari, pomodori, pasta di ogni taglio e tipo diverso, olio di olive, riso e tanti altri cibi tradizionali per allietare ogni vostro pasto. Quindi scegliete i prodotti Cento che si trovano nelle corsie di ogni rinomato supermercato.
3: This evening's Italian musical tour actually starts in Detroit with the Motown sound of the Temptations performing Solamente Lei, their Italian version of their 1964 hit single, My Girl.

0: Since 1904, Philly's top sandwich pros and homemakers have always started the exact same way, with those legendary rolls baked fresh daily. Want to make the very best sandwiches? Always start with the very best sandwich rolls. Amoroso's.
1: Why Philly sandwiches are world famous at your favorite supermarkets and food stores.
2: Carlo Buti ci propone il prossimo brano che si intitola Cosa fa la famiglia Brambilla? Forse avrete riconosciuto o almeno già sentito questo motivetto molto in voga nei primi anni 40. Anche se siete più giovani è possibile che abbiate sentito parlare della famiglia Brambilla, spesso usata come stereotipo di una famiglia tipica italiana che va a fare una scampagnata portando con sé tutto il necessario e solamente anche più.